In auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: weekend.
1: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

I classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 6:01. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 7:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

oggi. Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 21 Network.
1: Sono le 8:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi dalla redazione. Le battaglie per i diritti delle donne, le iniziative a favore della pace, contro i crimini di guerra e la fame nel mondo, i cardini dell'attività politica di Emma Bonino, morta ieri a 78 anni, la storica esponente radicale, leader di Più Europa, si è spenta in una clinica romana dove era stata trasferita giovedì pomeriggio dopo il ricovero, lunedì all'ospedale Santo Spirito per una grave crisi respiratoria. Tre volte ministra, commissaria europea, parlamentare di lunga data, una voce forte e autorevole, ha scritto Giorgia Meloni. Martedì a Roma funerali di Stato, sarà una cerimonia laica, domani e lunedì camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Emma ci ha lasciato ma non ci lascerà mai, la saluta il suo partito, il segretario Riccardo Maggi.
5: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare, è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
4: Ucraina, ancora raid incrociati con la Russia che ha colpito un'abitazione a Zaporeggio, un impianto industriale a Kryvyi Rih ed un edificio residenziale a Odessa. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara, centrato un impianto chimico nell'ex Toliattigrad. Putin avverte, il dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Di contro, Zelensky chiede sanzioni più forti e immediate per privare la Russia della capacità di finanziare il conflitto. Medio Oriente, droni dall'Iraq sul cruciale oleodotto saudita East West che aggira il blocco di Hormuz. Riyadh ne annuncia la chiusura temporanea mentre gli Houthi yemeniti assicurano nessuna minaccia alla navigazione nel Mar Rosso dopo la conquista dello stretto di Bab al-Mandeb. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+, la stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia che precisa come il limite principale rimanga il debito pubblico molto elevato. Intanto buone notizie sul fronte dell'occupazione, il tasso del 63,1% raggiunto nel secondo trimestre 2026 è il livello più alto mai registrato. Gli occupati sono cresciuti in un anno di 246.000 unità, ma aumenta lievemente anche il tasso di disoccupazione al 5,6%. Ex Ilva, confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva di Acciaierie d'Italia, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono dunque le procedure di licenziamento nell'indotto. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Lo sport, calcio, Serie A, la Fiorentina schioda lo 0 in classifica, espugnando Venezia 4-2 nell'anticipo. Vanoli all'esordio sulla panchina viola conquista subito una vittoria. Grande protagonista in Laguna, l'argentino Mastantuono, autore di una tripletta. Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud. Migliora invece sul resto del nostro territorio, con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.
2: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai.

0: Incantesimi 2 al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
6: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. A new hit. A new hit. Continua ad ascoltare.
1: Gli amici di sempre.

0: Tot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 9:01.
0: È Lorenzo Antà.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Le battaglie per i diritti delle donne, le iniziative a favore della pace e contro i crimini di guerra e la fame nel mondo, i cardini dell'attività politica di Emma Bonino, morta ieri a 78 anni. La storica esponente radicale, leader di Più Europa, si è spenta in una clinica romana dove era stata trasferita giovedì pomeriggio dopo il ricovero lunedì all'ospedale Santo Spirito per una grave crisi respiratoria. Tre volte ministra, commissaria europea, parlamentare di lunga data, una voce forte e autorevole, ha scritto Giorgia Meloni. Martedì a Roma i funerali di Stato, sarà una cerimonia laica. Domani e lunedì camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Emma ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai, la saluta il suo partito, il segretario Riccardo Maggi.
4: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
3: Voltiamo pagina. Ucraina, ancora raid incrociati con la Russia che ha colpito un'abitazione a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara ha centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Putin avverte, il dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Di contro Zelensky chiede sanzioni più forti e immediate per privare la Russia della capacità di finanziare il conflitto. Medio Oriente, droni dall'Iraq sul cruciale oleodotto saudita East-West che aggira il blocco di Hormuz. Riad ne annuncia la chiusura temporanea, mentre gli Houthi yemeniti assicurano nessuna minaccia alla navigazione nel Mar Rosso dopo la conquista dello stretto di Bab al-Mandeb. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimanga il debito pubblico molto elevato. Intanto buone notizie sul fronte dell'occupazione. Il tasso del 63,1% raggiunto nel secondo trimestre 2026 è il livello più alto mai registrato. Gli occupati sono cresciuti in un anno di 246.000 unità. Aumenta lievemente però anche la disoccupazione al 5,6%. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono dunque le procedure di licenziamento nell'indotto. Martedì, nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Centrato uno storico 6 al Superenalotto, vinti 223 milioni di euro. Il jackpot da capogiro è stato centrato ad Oggiono, in provincia di Lecco, con una schedina di soli 5 euro. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie A, buona la prima di Vanoli alla guida della Fiorentina. Nell'anticipo della quarta di campionato la Viola passa 4-2 a Venezia, l'argentino Mastantuono autore di una tripletta. Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 10 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Le battaglie per i diritti delle donne, le iniziative a favore della pace e contro i crimini di guerra e la fame nel mondo, i cardini dell'attività politica di Emma Bonino, morta ieri a 78 anni. La storica esponente radicale, leader di Più Europa, si è spenta in una clinica romana dove era stata trasferita giovedì pomeriggio dopo il ricovero lunedì all'ospedale Santo Spirito per una grave crisi respiratoria. Tre volte ministra, commissaria europea, parlamentare di lunga data, una voce forte e autorevole, ha scritto Giorgia Meloni. Martedì a Roma i funerali di Stato, sarà una cerimonia laica. Domani e lunedì camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Emma ci ha lasciato ma non ci lascerà mai, la saluta il suo partito, il segretario Riccardo Maggi.
4: Una delle cose che vi ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
3: Voltiamo pagina. Ucraina, ancora raid incrociati con la Russia che ha colpito un'abitazione a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara ha centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Putin avverte, il dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Di contro Zelensky chiede sanzioni più forti e immediate per privare la Russia della capacità di finanziare il conflitto. Medio Oriente, droni dall'Iraq sul cruciale oleodotto saudita East-West che aggira il blocco di Hormuz. Riad ne annuncia la chiusura temporanea, mentre gli Houthi yemeniti assicurano nessuna minaccia alla navigazione nel Mar Rosso dopo la conquista dello stretto di Bab al-Mandeb. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimanga il debito pubblico molto elevato. Intanto buone notizie sul fronte dell'occupazione. Il tasso del 63,1% raggiunto nel secondo trimestre 2026 è il livello più alto mai registrato. Gli occupati sono cresciuti in un anno di 246.000 unità. Aumenta lievemente però anche la disoccupazione al 5,6%. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono dunque le procedure di licenziamento nell'indotto. Martedì, nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Centrato uno storico 6 al Superenalotto, vinti 223 milioni di euro. Il jackpot da capogiro è stato centrato ad Oggiono, in provincia di Lecco, con una schedina di soli 5 euro. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie A, buona la prima di Vanoli alla guida della Fiorentina. Nell'anticipo della quarta di campionato la Viola passa 4-2 a Venezia, l'argentino Mastantuono autore di una tripletta. Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire, di farti sentire.
5: Rete 1 Network, informazione, informazione, meteo.
6: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud. Migliora invece sul resto del nostro territorio, con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
5: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
3: Sono le 11 in punto.
4: È l'ora esatta.
5: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
6: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Le battaglie per i diritti delle donne, le iniziative a favore della pace e contro i crimini di guerra e la fame nel mondo, i cardini dell'attività politica di Emma Bonino, morta ieri a 78 anni. La storica esponente radicale, leader di Più Europa, si è spenta in una clinica romana dove era stata trasferita giovedì pomeriggio dopo il ricovero lunedì all'ospedale Santo Spirito per una grave crisi respiratoria. Tre volte ministra, commissaria europea, parlamentare di lunga data, una voce forte e autorevole, ha scritto Giorgia Meloni. Martedì a Roma i funerali di Stato, sarà una cerimonia laica. Domani e lunedì camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Emma ci ha lasciato ma non ci lascerà mai, la saluta il suo partito, il segretario Riccardo Magi.
7: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
6: Voltiamo pagina. Ucraina, ancora raid incrociati con la Russia che ha colpito un'abitazione a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara ha centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Putin avverte, il dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Di contro Zelensky chiede sanzioni più forti e immediate per privare la Russia della capacità di finanziare il conflitto. Medio Oriente, droni dall'Iraq sul cruciale oleodotto saudita East-West che aggira il blocco di Hormuz. Riyadh ne annuncia la chiusura temporanea, mentre gli Houthi yemeniti assicurano nessuna minaccia alla navigazione nel Mar Rosso dopo la conquista dello stretto di Bab al-Mandeb. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimanga il debito pubblico molto elevato. Intanto buone notizie sul fronte dell'occupazione. Il tasso del 63,1% raggiunto nel secondo trimestre 2026 è il livello più alto mai registrato. Gli occupati sono cresciuti in un anno di 246.000 unità. Aumenta lievemente però anche la disoccupazione al 5,6%. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono dunque le procedure di licenziamento nell'indotto. Martedì, nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Centrato uno storico 6 al Superenalotto, vinti 223 milioni di euro. Il jackpot da capogiro è stato centrato ad Oggiono, in provincia di Lecco, con una schedina di soli 5 euro. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie A, buona la prima di Vanoli alla guida della Fiorentina. Nell'anticipo della quarta di campionato, la Viola passa 4-2 a Venezia, l'argentino Mastantuono autore di una tripletta. Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.
8: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature

0: Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria, ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria, telefono 329 33 23 622.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ogni giorno informazione, musica, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: POD. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 12 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è pronto ad un faccia a faccia con Vladimir Putin. L'incontro per sbloccare il negoziato sulla fine della guerra potrebbe avvenire al G20 di Miami a dicembre. Non conta quello che ci diremmo, conta il risultato, afferma Zelensky, che considera un buon segnale la visita a Kiev degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner dopo la missione a Mosca. Putin intanto è giunto a Nuova Delhi per il vertice BRICS. Al centro del summit, le crisi geopolitiche e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali, ma nella notte ancora raid incrociati. La Russia ha colpito con missili un impianto industriale a Kryvyi Rih, causando un morto, un edificio residenziale a Odessa, provocando diversi feriti. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara hanno centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Medio Oriente, un trionfo divino, così definiscono i Pasdaran offensiva degli Houthi in Yemen, che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Chiude intanto almeno temporaneamente l'oleodotto saudita East-West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente dalle milizie filo-iraniane. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera da L'Avana, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Dibba è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella e Giorgia Meloni nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica alla Camera Ardente domani e lunedì nella sala della Promoteca in Campidoglio. Meteo, il grande caldo dell'estate cede del passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pioggia allerta gialla su pianura padana e regioni adriatiche, ma anche al sud, in particolare in Sicilia. Lo sport calcio, Serie A, dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato, 4-2 a Venezia, nell'anticipo oggi sono in programma tre gare della quarta giornata. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Formula 1, alle 16 a Madrid, le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Nelle prove Kimi Antonelli con la Mercedes è stato il più veloce, non male Ferrari, che ha mostrato un buon passo davanti a Russell, Verstappen e McLaren. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. Stasera torna in campo l'Italia di Fefe De Giorgi, per gli azzurri alle 21 a Modena, secondo impegno del girone contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: sarà.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliore invece sul resto del nostro territorio, con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: Ogni ora, grandi emozioni.
2: Stai ascoltando Rete 1 Network.
3: Sono le 13 in punto.

Bravo a tutti, un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è pronto ad un faccia a faccia con Vladimir Putin. L'incontro per sbloccare il negoziato sulla fine della guerra potrebbe avvenire al G20 di Miami a dicembre. Non conta quello che ci diremmo, conta il risultato, afferma Zelensky, che considera un buon segnale la visita a Kiev.

0: geopolitica e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali, ma nella notte ancora raid incrociati. La Russia ha colpito con missili un impianto industriale a Kryvyi Rih, causando un morto, un edificio residenziale a Odessa, provocando diversi feriti. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara hanno centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Medio Oriente, un trionfo divino, così definiscono i Pasdaran offensiva degli Houthi in Yemen, che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Chiude intanto almeno temporaneamente l'oleodotto saudita East-West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente dalle milizie filo-iraniane. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera dall'Havana, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Dibba è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella e Giorgia Meloni nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica alla Camera Ardente domani e lunedì nella sala della Promoteca in Campidoglio. Meteo, il grande caldo dell'estate cede del passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, piogge allerta gialla su pianura padana e regioni adriatiche, ma anche al sud, in particolare in Sicilia. Lo sport, calcio, Serie A, dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato, 4-2 a Venezia, nell'anticipo oggi sono in programma tre gare della quarta giornata. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Formula 1, alle 16 a Madrid, le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Nelle prove Kimi Antonelli con la Mercedes è stato il più veloce, non male Ferrari, che ha mostrato un buon passo davanti a Russell, Verstappen e McLaren. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. Stasera torna in campo l'Italia di Fefe De Giorgi, per gli azzurri alle 21 a Modena, secondo impegno del girone contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: bellissime.
1: Ogni ora
2: grandi successi.
1: Ogni ora
2: grandi emozioni.
1: Ogni ora Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

3D1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 14:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è pronto ad un faccia a faccia con Vladimir Putin. L'incontro per sbloccare il negoziato sulla fine della guerra potrebbe avvenire al G20 di Miami a dicembre. Non conta quello che ci diremmo, conta il risultato, afferma Zelensky, che considera un buon segnale la visita a Kiev degli inviati della Casa Bianca Witkov e Kushner dopo la missione a Mosca. Putin intanto è giunto a Nuova Delhi per il vertice BRICS. Al centro del summit le crisi geopolitiche e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali, ma nella notte ancora raid incrociati. La Russia ha colpito con missili un impianto industriale a Kryvyi Rih causando morte, un edificio residenziale a Odessa provocando diversi feriti. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara hanno centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Medio Oriente, un trionfo divino, così definiscono i Pasdaran offensiva degli Houthi in Yemen, che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Chiude intanto almeno temporaneamente l'oleodotto saudita East-West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente dalle milizie filo-iraniane. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera dalla Havana, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Dibba è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella e Giorgia Meloni nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica alla Camera Ardente domani e lunedì nella sala della Promoteca in Campidoglio. Meteo, il grande caldo dell'estate cede del passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pioggia allerta gialla su pianura padana e regioni adriatiche, ma anche al sud, in particolare in Sicilia. Lo sport calcio, Serie A, dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato, 4-2 a Venezia, nell'anticipo oggi sono in programma tre gare della quarta giornata. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Formula 1, alle 16 a Madrid le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Nelle prove Kimi Antonelli con la Mercedes è stato il più veloce, non male Ferrari che ha mostrato un buon passo davanti a Russell, Verstappen e McLaren. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. Stasera torna in campo l'Italia di Fefe De Giorgi, per gli azzurri alle 21 a Modena, secondo impegno del girone contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

Oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: rete1.net. www.rete1.net. Vi aspettiamo.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: RTL 1 Network.
1: Sono le 15 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è pronto ad un faccia a faccia con Vladimir Putin. L'incontro per sbloccare il negoziato sulla fine della guerra potrebbe avvenire al G20 di Miami a dicembre. Non conta quello che ci diremmo, conta il risultato, afferma Zelensky, che considera un buon segnale la visita a Kiev degli inviati della Casa Bianca Witkov e Kushner dopo la missione a Mosca. Putin intanto è giunto a Nuova Delhi per il vertice BRICS. Al centro del summit, le crisi geopolitiche e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali, ma nella notte ancora raid incrociati. La Russia ha colpito con missili un impianto industriale a Kryvyi Rih, causando morte, un edificio residenziale a Odessa, provocando diversi feriti. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara hanno centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Medio Oriente, un trionfo divino, così definiscono i Pasdaran offensiva degli Houthi in Yemen, che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Chiude intanto almeno temporaneamente l'oleodotto saudita East-West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente dalle milizie filo-iraniane. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera da L'Avana, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Dibba è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella e Giorgia Meloni nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica, la Camera Ardente domani e lunedì nella sala della Promoteca in Campidoglio. Meteo, il grande caldo dell'estate cede del passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pioggia allerta gialla su pianura padana e regioni adriatiche, ma anche al sud, in particolare in Sicilia. Lo sport calcio, Serie A, dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato, 4-2 a Venezia, nell'anticipo oggi sono in programma tre gare della quarta giornata. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Formula 1, alle 16 a Madrid, le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Nelle prove Kimi Antonelli con la Mercedes è stato il più veloce, non male Ferrari, che ha mostrato un buon passo davanti a Russell, Verstappen e McLaren. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. Stasera torna in campo l'Italia di Fefe De Giorgi, per gli azzurri alle 21 a Modena, secondo impegno del girone contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio, con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Sport.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 16 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è pronto ad un faccia a faccia con Vladimir Putin. L'incontro per sbloccare il negoziato sulla fine della guerra potrebbe avvenire al G20 di Miami a dicembre. Non conta quello che ci diremmo, conta il risultato, afferma Zelensky, che considera un buon segnale la visita a Kiev degli inviati della Casa Bianca Witkov e Kushner dopo la missione a Mosca. Putin intanto è giunto a Nuova Delhi per il vertice BRICS. Centro del summit, le crisi geopolitiche e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali, ma nella notte ancora raid incrociati. La Russia ha colpito con missili un impianto industriale a Kryvyi Rih, causando morte, un edificio residenziale a Odessa, provocando diversi feriti. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara hanno centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Medio Oriente, un trionfo divino, così definiscono i Pasdaran offensiva degli Houthi in Yemen, che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Chiude intanto almeno temporaneamente l'oleodotto saudita East-West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente dalle milizie filo-iraniane. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera da L'Avana, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Dibba è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella e Giorgia Meloni nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica alla Camera Ardente domani e lunedì nella sala della Promoteca in Campidoglio. Meteo, il grande caldo dell'estate cede del passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pioggia allerta gialla su pianura padana e regioni adriatiche, ma anche al sud, in particolare in Sicilia. Lo sport calcio, Serie A, dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato, 4-2 a Venezia, nell'anticipo oggi sono in programma tre gare della quarta giornata. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Formula 1, alle 16 a Madrid, le qualifiche del Gran Premio di Spagna, nelle prove Kimi Antonelli con la Mercedes è stato il più veloce, non male Ferrari che ha mostrato un buon passo davanti a Russell, Verstappen e McLaren. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. Stasera torna in campo l'Italia di Fefe De Giorgi, per gli azzurri alle 21 a Modena, secondo impegno del girone contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network.

ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Sono le 17 in punto. È l'ora esatta.
6: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
7: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è pronto ad un faccia a faccia con Vladimir Putin. L'incontro per sbloccare il negoziato sulla fine della guerra potrebbe avvenire al G20 di Miami a dicembre. Non conta quello che ci diremmo, conta il risultato, afferma Zelensky, che considera un buon segnale la visita a Kiev degli inviati della Casa Bianca Witkov e Kushner dopo la missione a Mosca. Putin intanto è giunto a Nuova Delhi per il vertice BRICS. Al centro del summit le crisi geopolitiche e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali, ma nella notte ancora raid incrociati. La Russia ha colpito con missili un impianto industriale a Kryvyi Rih, causando morte, un edificio residenziale a Odessa, provocando diversi feriti. Droni di Kiev sulla regione russa di Samara hanno centrato un impianto chimico nell'ex Togliattigrad. Medio Oriente, un trionfo divino, così definiscono i Pasdaran offensiva degli Houthi in Yemen, che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, rotta alternativa allo stretto di Hormuz. Chiude intanto almeno temporaneamente l'oleodotto saudita East-West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente dalle milizie filo-iraniane. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera dall'Havana, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Dibba è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella e Giorgia Meloni nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica alla Camera Ardente domani e lunedì nella sala della Promoteca in Campidoglio. Meteo, il grande caldo dell'estate cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, piogge allerta gialla su pianura padana e regioni adriatiche, ma anche al sud, in particolare in Sicilia. Lo sport calcio, Serie A, dopo la vittoria della Fiorentina, la prima in campionato, 4-2 a Venezia, nell'anticipo oggi sono in programma tre gare della quarta giornata. Alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Formula 1, alle 16 a Madrid, le qualifiche del Gran Premio di Spagna, nelle prove Kimi Antonelli con la Mercedes è stato il più veloce, non male Ferrari che ha mostrato un buon passo davanti a Russell, Verstappen e Mercedes. McLaren. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. Stasera torna in campo l'Italia di Fefe De Giorgi, per gli azzurri alle 21 a Modena, secondo impegno del girone contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
8: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

I classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

0: www.cyclostilato.it.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: ricordare di me, di me, di noi.
1: La nostalgia del passato, l'entusiasmo del presente. Rete 1 Network. La

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il Medio Oriente, dallo Yemen all'Iraq, le milizie alleate di Teheran mettono in difficoltà l'Arabia Saudita, storico avversario della Repubblica Islamica. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el Mandeb, strategico accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Le truppe governative yemenite hanno sferrato pesanti attacchi contro gli Houthi nei dintorni della città di Moa, già centinaia i morti e 50.000 gli sfollati. L'Arabia Saudita ha dovuto chiudere temporaneamente anche l'oleodotto est-ovest che è stato bersagliato dalle milizie irachene filo-iraniane. L'alleato statunitense non risponde alle richieste saudite di intervento, mentre Teheran plaude alla presa di Bab el Mandeb. Andiamo in Francia con le indagini sul deragliamento di un treno ieri sera in Normandia. 44 i feriti su 180 passeggeri, una donna ricoverata in gravi condizioni. Gli inquirenti ipotizzano un sabotaggio. Il treno, che viaggiava a 140 km orari, ha urtato un oggetto metallico. Subito dopo l'incidente ha fatto il giro dei social la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie. Negativi test per alcol e droga effettuati sul macchinista. Voltiamo pagina. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto scorso a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia dalla Havana è atterrato stamane nello scalo di Ciampino dopo un volo di 12 ore a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. La morte di Emma Bonino domani e lunedì nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. La camera ardente della leader radicale scomparsa ieri a 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella. La cronaca: arrestato per omicidio stradale, fuga un 37enne moldavo per la morte della 46enne travolta in bicicletta e uccisa da un furgone pirata la notte tra giovedì e venerdì a Viareggio Lucca. Una connazionale dell'uomo, un 33enne che era con lui a bordo del mezzo, è stato invece denunciato per omissione di soccorso. Quando è stata investita, la donna era in bicicletta con il fidanzato, anche egli in bici, ma è rimasto illeso nell'impatto. Sport, calcio, Serie A. Il pareggio tra Genoa e Frosinone 1-1 ha aperto il sabato della quarta giornata, che prosegue con altre due gare. Adesso c'è Lazio-Milan. Stasera alle 20.45 si gioca Atalanta-Cagliari. MotoGP: Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le Aprilia di Bezzecchi e Martin, che è ancora leader del mondiale, ma adesso Marc Marquez è a meno 14 dalla vetta e Bezzecchi a meno 22. La gara lunga domani alle 14. Era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.
5: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: grandi emozioni.
1: Hit Station, Big Emotions.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Classics, a new hit. The best oldies. Rete 1 Network, la radio dei

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Mediamo Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Rete 1 Network.
10: La nostalgia del passato.
9: Rete 1 Network.
10: L'entusiasmo del presente.
9: Rete 1 Network.
10: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
9: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni. Oh!

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 19 in punto. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky apre ad un possibile incontro con Vladimir Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami a dicembre. Gelo del Cremlino. La partecipazione del presidente russo non è stata nemmeno discussa. Se Zelensky desidera incontrarlo può recarsi a Mosca. Intanto continuano gli attacchi russi. Due persone sono state uccise nella regione di Zitomir in un negozio di alimentari. Secondo media locali, almeno 13 morti e 90 i feriti. Le ultime ore. La guerra in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, assumono il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest, attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. La riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici, il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole, superati i dissidi tra Iran ed Emirati Arabi. Nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Voltiamo pagina. La camera ardente di Emma Bonino, leader radicale scomparsa ieri all'età di 78 anni, sarà aperta domani dalle 12 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 19 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì verranno celebrati in forma laica i funerali di Stato autorizzati dalla Premier Meloni. La cronaca. Udine, un quarantenne militare dell'esercito imputato per lesioni e danni dell'ex compagna dopo la lettura della sentenza di condanna e 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è scagliato contro la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ascoltata come persona informata sui fatti, era stata lei stessa a richiedere un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti. Nei giorni scorsi il tribunale del riesame ha confermato per Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Siamo allo sport. Cominciamo dal calcio. Nel sabato della quarta giornata di Serie A, Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1. Oggi altre due sfide. Già in campo Lazio e Milan. Stasera alle 20:45 l'Atalanta riceve il Cagliari. Per la Formula 1 Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il britannico della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara domani alle 15. Gli europei di pallavolo. Stasera l'Italia torna in campo per il secondo impegno del girone. Alle 21 a Modena gli azzurri di De Giorgi se la vedranno con la Grecia. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 20 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky apre ad un possibile incontro con Vladimir Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami a dicembre. Gelo del Cremlino. La partecipazione del presidente russo non è stata nemmeno discussa. Se Zelensky desidera incontrarlo può recarsi a Mosca. E intanto continuano gli attacchi russi. Due persone sono state uccise nella regione di Zitomir in un negozio di alimentari. Secondo media locali, almeno 13 morti e 90 i feriti. Nelle ultime ore. La guerra in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, assumono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest, attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. La riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici, il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole, superati i dissidi tra Iran ed Emirati Arabi. Nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Voltiamo pagina. La camera ardente di Emma Bonino, leader radicale scomparsa ieri all'età di 78 anni, sarà aperta domani dalle 12 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 19 nella sala della protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì verranno celebrati in forma laica i funerali di Stato autorizzati dalla Premier Meloni. La cronaca. Udine, un quarantenne militare dell'esercito imputato per lesioni e danni dell'ex compagna dopo la lettura della sentenza di condanna e 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è scagliato contro la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ascoltata come persona informata sui fatti, era stata lei stessa a richiedere un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti. Nei giorni scorsi il tribunale del riesame ha confermato per Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Siamo allo sport. Cominciamo dal calcio. Nel sabato della quarta giornata di Serie A, Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1. Oggi altre due sfide. Già in campo Lazio e Milan. Stasera alle 20.45 l'Atalanta riceve il Cagliari. Per la Formula 1 Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il britannico della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara domani alle 15. Gli europei di pallavolo. Stasera l'Italia torna in campo per il secondo impegno del girone. Alle 21 a Modena gli azzurri di De Giorgi se la vedranno con la Grecia. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hit di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions, Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
3: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
4: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo per lo più stabile sull'Italia. I cieli risulteranno sereni o al più poco nuvolosi. Segnaliamo però verso sera qualche isolato piovasco nelle aree interne dell'Abruzzo, così come anche sulla Basilicata. E per la giornata di domenica l'anticiclone delle Azzorre sarà presente sull'Italia. Inizialmente prevarrà il sole da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio sera a tratti del l'instabilità sulla bassa Calabria e sulla Sicilia ionica, con fenomeni sparsi che tenderanno poi gradualmente ad esaurirsi. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, clima gradevole da nord a sud, con caldo sì, ma si tratterà tutto sommato di un caldo moderato. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 26 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: è finta.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Rete 1 Network, radio, internet e broadcasting streaming. Rete 1.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky apre ad un possibile incontro con Vladimir Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami a dicembre. Gelo del Cremlino. La partecipazione del presidente russo non è stata nemmeno discussa. Se Zelensky desidera incontrarlo può recarsi a Mosca. E intanto continuano gli attacchi russi. Due persone sono state uccise nella regione di Zitomir in un negozio di alimentari. Secondo media locali, almeno 13 morti e 90 i feriti. Le ultime ore. La guerra in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, assumono il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest, attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. La riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici, il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole, superati i dissidi tra Iran ed Emirati Arabi. Nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Voltiamo pagina. La camera ardente di Emma Bonino, leader radicale scomparsa ieri all'età di 78 anni, sarà aperta domani dalle 12 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 19 nella sala della protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì verranno celebrati in forma laica i funerali di Stato autorizzati dalla Premier Meloni. La cronaca. Udine, un quarantenne militare dell'esercito imputato per lesioni e danni dell'ex compagna dopo la lettura della sentenza di condanna e 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è scagliato contro la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ascoltata come persona informata sui fatti, era stata lei stessa a richiedere un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti. Nei giorni scorsi il tribunale del riesame ha confermato per Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Siamo allo sport. Cominciamo dal calcio. Nel sabato della quarta giornata di Serie A, Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1. Oggi altre due sfide. Già in campo Lazio e Milan. Stasera alle 20:45 l'Atalanta riceve il Cagliari. Per la Formula 1 Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il britannico della McLaren, preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara domani alle 15. Gli europei di pallavolo. Stasera l'Italia torna in campo per il secondo impegno del girone. Alle 21 a Modena gli azzurri di Re Giorgi se la vedranno con la Grecia. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hit di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
0: Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Vieni a trovarci. Vieni a trovarci. www.rete1.net. www.rete1.net. Vi aspettiamo.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Network. Sono le 22 in punto. È l'ora esatta.
6: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
7: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky apre ad un possibile incontro con Vladimir Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami a dicembre. Gelo del Cremlino. La partecipazione del presidente russo non è stata nemmeno discussa. Se Zelensky desidera incontrarlo può recarsi a Mosca. Intanto continuano gli attacchi russi. Due persone sono state uccise nella regione di Zitomir in un negozio di alimentari. Secondo media locali, almeno 13 morti e 90 i feriti. Le ultime ore. La guerra in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, assumono il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest, attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. La riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici, il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole, superati i dissidi tra Iran ed Emirati Arabi. Nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Voltiamo pagina. La camera ardente di Emma Bonino, leader radicale scomparsa ieri all'età di 78 anni, sarà aperta domani dalle 12 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 19 nella sala della protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì verranno celebrati in forma laica i funerali di Stato autorizzati dal Premier Meloni. La cronaca. Udine, un quarantenne militare dell'esercito imputato per lesioni e danni dell'ex compagna dopo la lettura della sentenza di condanna e 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è scagliato contro la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ascoltata come persona informata sui fatti, era stata lei stessa a richiedere un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti. Nei giorni scorsi il tribunale del riesame ha confermato per Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Siamo allo sport. Cominciamo dal calcio. Nel sabato della quarta giornata di Serie A, Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1. Oggi altre due sfide. Già in campo Lazio e Milan. Stasera alle 20:45 l'Atalanta riceve il Cagliari. Per la Formula 1 Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il britannico della McLaren, preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara domani alle 15. Gli europei di pallavolo. Stasera l'Italia torna in campo per il secondo impegno del girone. Alle 21 a Modena gli azzurri di De Giorgi se la vedranno con la Grecia. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato sera.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri. Le hit di
8: oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: is your house, and your house is mine.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire. Spot.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Stay tuned.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

best DJs. The best electronic music from

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Rete 1 Network. Vieni a trovarci. www.rete1.net. www.rete1.net. Ti aspettiamo.

0: sets. Stay tuned.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 9626 e per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
10: a settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Rete 1 Network.
13: Grandi emozioni in FM.
12: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.